Adio Torre nostri, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domine suo visto, oriamo destra e verso il trance di creatura esista, prestimo legno, ed un antartio tuo, per sopra per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dio potente, Padre Spirito Santo, descende vos, manete sempre.